il minuetto farai ballar, il la follia farai ballar, il la demanda farai ballar, e del tanto dall'altro canto, con questo e quello comoreggiar, comoreggiar, comoreggiar, alla malista, come al mattina, tu la regina deve mentar, alla malista, tu la regina deve mentar, se tu mi piazza qualche ragazzo, te per quella, cercamela. Alla malista, domani mattina, tu una regina deve